Barbandiere, vita più nobile, non città. Raso ripeti le lanci di formici al mio comando, tutto questa. Raso ripeti le lanci di formici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli?
0: Quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto lì, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano.